0: Lo sa che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattate volai!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

No, no, no, no, no, Anto, niente assolo rock. E no, dai, se no sempre la solita canzone rock. Basta rock, abbiamo dato. Ma senti che bello.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Grazie.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove sì?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo

credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto seguivo il vento che mi portava.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante,

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Radiocittaperta.it.

Resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette di questa meravigliosa radio. Allora, state tutti bene? Ok, perfetto. Allora, vi ricordo che dovete donare. Andate sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it, cliccate sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta e fate una donazione, sempre se vi piace quello che siamo e quello che facciamo. E potete fare la donazione via carta di credito o via PayPal. Allora, argomento della prima parte di questa trasmissione del rifugio atomico. Continuiamo come avevamo interrotto prima della pausa estiva, la rassegna sui mezzi di trasporto che magari qualcuno di voi utilizza o ha utilizzato, per esempio, durante queste ferie, se ve le siete fatte o se ancora le dovete fare, magari pensate di utilizzarlo. Allora, oggi si parla di due ruote, di bicicletta e di motocicletta. E allora partiamo così.

Ed erano i Queen con Bicycle Race. Abbiamo aperto con questa corsa in bicicletta. Allora, intanto vi ricordo i contatti, a parte il sito che vi ho già detto: 340 197 4468 per i saluti via WhatsApp. Allora, saluto anche tutte e tutti coloro che si connetteranno martedì mattina dalle 10 alle 12, quando questa trasmissione andrà in replica. Ma poi vi ricordo che comunque una mezz'oretta dopo la fine di questa trasmissione, quindi intorno alle 18:25-18:30, sarà disponibile il podcast della puntata odierna. Allora, andiamo avanti. Ho una bici, puoi usarla se vuoi. Ha un cesto, un campanello e cose per farle sembrare bella. Te la darei se potessi, ma l'ho presa in prestito. Pink Floyd, Bike. Bye.

La bici psichedelica dei Pink Floyd Bike. Andiamo avanti, è finito poco più di un mese fa il Tour de France, ce lo suonano i Kraftwerk.

Ed era il Tour de France dei Kraftwerk. Andiamo avanti. Il prossimo pezzo fa un po' da contraltare ad un altro pezzo della stessa band che si intitolava Driving in My Car. Questa è Riding on My Bike e parla di preferire la bicicletta perché è più economica e meno soggetta a regole. Madness.

Riding on my bike, madness. Come potrei dimenticare di dire che la bicicletta sia una bella invenzione? Questa è la frase ricorrente di questo pezzo dei Red Hot Chili Peppers, Bicycle Song.

Red Hot Chili Peppers con Bicycle Song. Allora, motorizziamoci, va. Allora, andiamo avanti. La perseveranza, la libertà e la ricerca del proprio percorso viaggiando in una notte che sembra non finire. Allman Brothers Band, Midnight Rider.

Allman Brothers Band con Midnight Rider. Se mi vedi passare sfrecciando, non fermarmi, non provarci, perché sono un motociclista, mi diverto appena posso. Motorcycle Man, Saxon.

Motorcycle Man Saxon, andiamo avanti. Allora, qual è una via di fuga verso la libertà? Può essere il cavalcare una moto o cavalcare qualche altra cosa, inteso in qualche altro senso. Motorbike Song, Amil and the Sniffers.

Amyland Sniffers con Motorbike Song. Allora, un invito a fermarsi è rivolto ad una anima errante che è rappresentata qui da questa donna che viene definita Motorcycle Mama, Neil Young and Nicolette Larson.

Neil Young e Nicolette Larson con Motorcycle Mama. Affrontare la bellezza ma anche la transitorietà della vita come un motociclista che corre veloce sulla corsia di sorpasso. Johnny Cash, I'm an Easy Rider.

I'm an easy rider, Johnny Cash. Andiamo avanti. Anche qui, anche in questa canzone, la fuga in moto è vista come una fuga dall'ordinarietà della vita, e qui addirittura il biker, il motociclista, è visto come un personaggio iconico. Quanto mi sta sulle palle l'aggettivo iconico? Vabbè, Paul McCartney, Biker Like an Icon.

Paul McCartney, Biker Like an Icon. Andiamo avanti. In una vita piena di isolamento e di noia, arriva l'invito a prendere quel catorcio di scooter, prendersi i propri rischi e fuggire. Bad Motor Scooter, Montrose.

Montrose Bad Motor Scooter. Allora, muoversi nella vita con un senso di ribellione, ma a volte la spavalderia lascia posto alla vulnerabilità e alla ricerca di qualcosa di più profondo. Jimi Hendrix, Easy Rider.

Easy Rider, Jimi Hendrix. Allora, andiamo alla pausa, dopo la quale si cambia del tutto atmosfera, ci butteremo sul jazz, ma un certo tipo, ma poi avremo modo di specificarlo dopo. Ma andiamo alla pausa con un pezzo che non potevo non mettere, parlando di rider, di moto e quant'altro. Quindi io vado alla pausa con Born to be Wild, Steppenwolf.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, combatte sui decibel, vi aspetto.

Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.

E siamo rientrati dalla pausa e stiamo intraprendendo un percorso jazz. Abbiamo cominciato con l'ultimo lavoro del grande vecchio Steve Swallow, uno dei migliori, più grandi bassisti jazz, uno che tra l'altro è stato uno dei primi che ha abbandonato il contrabbasso per imbracciare il basso elettrico, in particolare il basso elettrico a 5 corde. Lui è famoso per tante collaborazioni, tra le quali quelle con Carla Bley, tra le più proficue, e questo disco è inciso per la ECM, ma è proprio della ECM che parliamo, nel senso che tutti i pezzi che ascolteremo da qua fino alla fine della nostra chiacchierata musicale riguardano la casa discografica fondata da Manfred Eicher, tedesco, nel 1969. Una delle mie etichette preferite, che vanta tantissimi artisti e verso la fine qualcuno di famoso, molto più famoso di quelli di adesso, ascolteremo. Casa etichetta discografica caratterizzata dalle copertine, la pulizia, la semplicità, il minimalismo delle copertine, tante con delle bellissime foto, altre solamente con le scritte, ma una particolare attenzione ai caratteri, alla grandezza, allo stile, un'attenzione maniacale oserei dire, ma che dà l'impronta proprio di questa etichetta discografica, specializzata inizialmente solamente nel jazz, ma poi anche prodotto dischi di musica contemporanea e anche di musica classica. E andiamo quindi avanti con le uscite. I primi pezzi sono tutte cose uscite negli ultimi tempi, quest'anno. Questo di Steve Swallow, l'album che si intitola Winter Songs, è uscito un mese fa. E andiamo avanti. Lui è un grande sassofonista, Joe Lovano, qui con il suo quartet. L'album si intitola Paramount Quartet, sempre per la ECM, stiamo parlando della ECM, e vi faccio ascoltare questa Congregation, Joe Lovano Quartet.

il quartet di Joe Lovano, nel quale abbiamo potuto apprezzare anche la chitarra di Julian Lage. Allora, andiamo avanti, stiamo sempre passando in rassegna alcuni brani editi dalla mitica etichetta ECM. Vi annuncio che non sarà questo l'unico special dedicato alla ECM, come non sarà l'unico special dedicato alle etichette, in particolare del jazz. Questo è tanto per darvi un annuncio su cosa succederà in autunno. Allora andiamo avanti. Voce interessante di questa albanese, cantante albanese naturalizzata svizzera, qui insieme al chitarrista britannico Rob Luft. Lei si chiama Elina Duni, l'album si chiama Reaching for the Moon, uscito ad aprile, e ci ascoltiamo questa Foolish Flame.

Ed era Elina Duni insieme a Rob Luft con Foolish Flame. Ma di artisti italiani che incidono per la ECM ce ne sono, certo che ce ne sono. Lui è Enzo Favata, grande sassofonista e clarinettista, qui con il suo progetto, ultimo progetto, e ce lo ascoltiamo in questo album che dovrà uscire, nel senso che questa è un'anteprima, un singolo di anteprima. Anche la ECM ormai ha ceduto a questa cosa di far uscire i singoli prima degli album, vabbè. E l'album si intitolerà Ritornare, uscirà fra 3 settimane se non vado errato, e ci ascoltiamo questa Tucuman, Enzo Favata.

Enzo Favata in Tucuman. Allora, andiamo avanti, anche qui c'è un po' di Italia, album che anche questo deve uscire, uscirà, non mi ricordo, ma comunque farò Silkpred anche questo fra 2-3 settimane, album del sassofonista britannico Andy Shepard insieme a Rita Marcotulli al pianoforte e a Michelle Benita al contrabbasso. L'album si intitolerà Salt Catchers e ci ascoltiamo questa Encantos.

Andy Shepard insieme a Rita Marco Tulli e a Michelle Benità in questa Encantos. Allora, continuando a parlare dell'etichetta ECM, non potevamo non andare in Germania, che è la patria di questa etichetta, e ci ascoltiamo questo brano del Julia Hülsmann Octet, brano tratto dall'album While I Was Away, uscito qualche mese fa anche questo, e, brano scritto e cantato dalla norvegese Live Maria Roggen. Il brano si intitola Felicia's Song.

Julia Hülsmann Octet in questa Felicia's Song. Allora, proseguiamo con le uscite ECM. Questa è uscita nel 2025. L'album si intitola Tokyo, del chitarrista austriaco, quindi dalla Germania ci spostiamo in Austria, il chitarrista austriaco Wolfgang Mutspiel. E ci ascoltiamo questa Flight.

Wolfgang Mutspiel in questa Flight. Proseguiamo sempre ECM, ma andiamo un bel po' indietro nel tempo. Loro sono i miei amati Oregon, l'album Ecotopia del 1987, e questa è proprio Ecotopia, Oregon.

Ecotopia Oregon, andiamo avanti, sempre ECM. Lui è un artista che ci è nato con la ECM, poi ha cambiato, ma comunque le sue prime incisioni sono per questa etichetta da ormai 1975, credo che sia il primo disco che lui ha inciso per la ECM. L'ho visto il 5 di luglio alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica qui a Roma. Sto parlando di Pat Metheny. Questo è il bellissimo album Off Ramp del 1982, dal quale ci ascoltiamo questa James.

Pat Metheny con James. Allora, siamo ai saluti perché l'ultimo pezzo sarà un po' lunghetto. Parlando di ECM, dell'etichetta ECM, non potevamo non citare uno dei miei artisti preferiti di questa etichetta, ma preferiti anche in campo jazz e non solo. Sto parlando del grande Keith Jarrett, qui live in trio con Gary Peacock e Jack DeJohnette, uno dei tre jazz più devastanti che io conosca, e ce lo ascoltiamo e ci salutiamo su questo pezzone di Charlie Parker dal titolo Billy's Bounce. Io vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao!

Mamma, ecco ya. Mamma, ecco qua. Sorry, mi le. Duro, the day I left. Mamma, ecco ya.

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul Vindeur, signora!
1: Accattate con like!